0: Chile.
1: Rai. Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Dai. Sekai ni mukete Argentine.
3: Rai. Argentina au mundo.
4: Rai. Argentina al mondo.
5: Rai. Argentinian in the world.
0: Rai. Argentina al mundo.